Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: No, scusa, guarda la fotografia, sembra neanche un ragazzino, eh? No, io sono quello col vino, lui è quello senza motorino. Così adesso che è finito tutto e sono andati via e la pioggia scherza con la saracinesca della lavanderia. No, io aspetto solo che magari l'acqua non se lo lavi via. Quel segno del gesso di quel corpo è amportato via. E tu, maresciallo, che hai continuato a dire? Andate tutti via! Cosa fate? Qui non c'è più niente da vedere. Niente da capire, circolare, via! Credo che ti sbagli, perché morto di soli 13 anni è proprio da vedere, perché la gente, sai,

finita la pioggia, tutto il gesso se l'è portato via. So che ti dispiace, manescello, ma appoggiato alla lavanderia era il mio di figlio, e forse tutta colpa mia. Perché, vedi, come in certi malgoverni, se in famiglia il padre ruba, anche il figlio a un certo punto vola via. E così lui, da non

fotografia. A fotografia. Tu! Sì, tu! Tu che sei famoso! Firma! Firma per piacere!

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi, per essere corrisposto, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo, per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire a tuno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

e poi sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto tuoi figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta. E ancora ucciso dalla vostra cortesia, nell'ora in cui un mio sogno, ballerina di seconda fila, agitava per chissà quale avvenire il suo presente di segni enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo, è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo cominciare una chitarra.

Potevo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male e ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane. Il mio è un po' di tempo che si chiama Libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un posto che si chiamasse Arrivederci.

0: Showbiz,
1: Dream Pop,
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Comunque conta solo Radio Start, Sounds Like Freedom, tutto il resto è noia.
1: Forse è meglio se non parliamo stasera, che sta salendo la marea.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Super Soul il venerdì notte ore 22:45 solo su Radio Start. Sounds like freedom. In replica domenica alle 13. Super Soul, Spartaco Super Anima Show.

fidarti dei fantasmi del Novecento. L'estate non tornerà più da queste parti. Con i più grandi mangiatori di hot dog di tutti i tempi, che sorridono sazi.

Aspettiamo ancora un po'. Camminiamo. Tanto la vita è solo una fermata da qui. Basta una moneta per raggiungerla.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

verso il mare, per lei figlia di pirati, penso che sia normale. Teresa parla poco, ha labbra screpolate, mi indica un amore perso a Rimini d'estate. Lei dice bruciato in piazza dalla

alla risbara, guarda verso il mare. Per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni. Di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza. Abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

0: Showgasm,
1: Dream Pop,
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

0: Radio Start. Sounds like freedom.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: Ciao a tutti, Attilio e Carlo, parte una nuova puntata di Radio Linux, naturalmente su Radio Start, questo programma che vi parla di informatica libera attraverso il sistema operativo Linux, e vi parla di distribuzioni che fanno parte di questo mondo libero dell'informatica e ovviamente parliamo anche di open source e free software. Ricordiamo inizialmente che c'è la diciamo replica di questa puntata, così come le altre, e naturalmente il lunedì mattina alle ore 10:30, e poi c'è una versione podcast che è presente sempre sul sito della web radio, radiostar.it. Inoltre abbiamo anche una versione video, invece, su YouTube, e ovviamente basta che cercate Radio Linux e mettete la data, oppure anche su Peertube.1, che fa parte del mondo del Fediverso. Tra l'altro noi siamo lì anche su Mastodon.1. E inoltre ricordiamo anche che se volete seguirci, siamo anche sul livello segreto, e ovviamente i nostri annunci vanno a finire anche sulla pagina di Facebook di Radio Start. Adesso cedo la linea a Carlo con le sue novità e torneremo dopo con una nuova recensione.
1: E bentornati anche da parte mia ad una nuova puntata di Radio Linux. E come di consueto inizio io parlando delle due distro che tengo d'occhio, o meglio, pa molto passivamente tengo d'occhio. E per quanto riguarda Sparky, non c'è nulla di rilevante sotto il sole, solamente le nuove release, però si parla di nuove, chiamiamole nuove distro, che sono identiche alle precedenti, però con i pacchetti aggiornati. Per quanto riguarda Makulu, invece, il buon Reimer si sta scatenando con la sua Graphic User Interface per programmare o comunque dare istruzioni ad Elettra. Nello specifico sta facendo vedere come Elettra ricrei la calcolatrice in un file .py, quindi immagino che programmi in Python o giù di lì, però nulla esclude che possiate dare ordini di cambiare linguaggio di programmazione. Inoltre il caro Reimer sta comunque provvedendo ad integrare questa GUI con Discord e Telegram, di modo che possiate dare ordini ad Elettra, ma anche al vostro computer tramite Telegram. Io ho visto dare l'ordine screenshot e poi il computer restituisce un bello screenshot del desktop, però secondo me potete anche dire a cara Elettra: per favore sviluppami questo progetto qui e mandami sul cellulare i risultati, e dovrebbe funzionare. E io rimango in trepida attesa, anche perché professionalmente parlando potrebbe servirmi un qualcosa del genere. E poi vi terrò aggiornati qualora dovesse uscire la nuova release definitiva, o comunque il caro Reimer dovesse smettere di aggiornare, di ridare le carte a ogni piè sospinto. Ciò detto, possiamo passare alle notizie dal mondo. E iniziamo, perdonatemi, ma mi sono perso. Oh, con una bellissima notizia, questa sono sicuro che Attilio già ha dato il pre-order, perché immagino vi ricordiate di Kingdom Come Deliverance. È un giuocone, da quel che ho capito, visto che nonostante l'abbia acquistato non ci ho mai giocato, e che negli anni passati ha scatenato polemiche, perché nella Boemia del 1200 o 1300, non ricordo, non comparivano africani, asiatici, lesbiche e quant'altri, ma chissà perché. Ebbene, sta uscendo il profumo ufficiale, che è ispirato a Kingdom Come Deliverance 2, il quale è stato fatto utilizzando gli aromi ufficiali presenti nel gioco. E il prezzo di pre-order supera i 150 euro. Per tutti gli aggiornamenti chiedete ad Attilio oppure ad Hardware Upgrade. Oh, poi vi segnalo che è stato, sì, c'è nominato, ordinato sacerdote, non, e comunque ha fatto o comunque ha fatto, ecco, prendiamo la notizia del Korea Herald, va? E vi leggo il primo paragrafo, poi ditemi voi. Il primo robot Monaco della Corea del Sud ha ufficialmente debuttato per la festa del mercoledì precedente al compleanno di Buddha. Ecco, la notizia è che c'è un monaco che è ufficialmente riconosciuto tale, che è un robot umanoide. E leggetevi The Korea Herald perché è davvero strano, almeno per i miei occhi da occidentale, però staremo a vedere che cosa combinerà questo robot, anche perché ha dei principi buddisti leggermente rivisitati, appunto adattati ad un, chiamiamolo cyborg, robot umanoide, come lo vogliamo chiamare.
0: E parliamo adesso di un'altra versione di Ubuntu. In queste settimane abbiamo parlato parecchio delle versioni più importanti, fra cui appunto Ubuntu Desktop e quindi la versione di Kubuntu che ha un ambiente KDE, utilissimo per chi proviene dal mondo di Windows, tra l'altro secondo me anche più leggera. E ovviamente l'utilizzo di 4 GB di RAM è raccomandato, però ci stiamo bene, mentre con quella Ubuntu appunto versione desktop ufficiale di Canonical, diciamo che le richieste dal punto di vista hardware e soprattutto di RAM sono molto più ingenti, si parla a un minimo di 6 GB di RAM. Fra le varie versioni, ce n'è una che è molto particolare, forse se ne parla anche di meno rispetto alle altre, che è Ubuntu Budgie. Ubuntu Budgie la trovate a ubuntubudgie.org. Perché è particolare questa distribuzione, questa versione di Ubuntu? Perché ha come ambiente Budgie Desktop, che sarebbe quello che viene utilizzato da Solus, nella distribuzione di cui ho parlato tempo fa, che è una distribuzione indipendente. Ovviamente ci sono dei rimandi qua e là a Gnome, però sicuramente molto più leggera ed effettivamente diversa rispetto proprio a Ubuntu Desktop. La versione ovviamente di Ubuntu Budgie è la 26.04 perché appunto si riallinea alla versione LTS e ha avuto un profondo cambiamento rispetto alle versioni precedenti, perché qui si parla di Wayland, quindi si è abbandonato X11. E Wayland effettivamente è proprio la base di tutta questa versione. Ovviamente la siamo andati a provare durante la settimana e l'abbiamo anche installata su hardware reale, quindi niente virtualizzazione e così via. E l'installazione è andata avanti liscia come l'olio. Ovviamente ci viene chiesto prima il tipo di linguaggio, poi ovviamente possiamo mettere la relativa tastiera, poi ci chiede quale tipo di rete utilizzare, se è una rete wifi oppure una rete cablata, e quindi ci dà la possibilità di installare quindi Ubuntu Budgie. Diciamo che ci sono vari tipi di installazione, questa è un po' la caratteristica delle ultime versioni di Ubuntu: o fare un'installazione in maniera automatica, oppure di fare una installazione interattiva, e io ho fatto appunto quest'ultima per vedere proprio come andava, e devo dire che alla fine il risultato è stato positivo. Ho fatto l'installazione ovviamente di in maniera completa di Ubuntu Budgie Desktop. Consideriamo sempre che anche qui, come in altre versioni di Ubuntu, c'è la possibilità di installare il software di terza parte. Quindi è molto importante per chi soprattutto si avvicina al mondo di Linux di fare questo, perché così vi togliete un bel po' di problemi, e anche di poter procedere quindi alla cancellazione del disco e installarlo magari in maniera alternativa su un solo SSD, in modo che avete tutto l'hard disk a vostra disposizione, ed è la procedura che io consiglio ovviamente a chi si avvicina al mondo di Linux, a Ubuntu in particolare, così non avete diciamo problemi. Tra l'altro, il fatto di utilizzare un SSD sicuramente vi dà la possibilità di avere dei risultati immediati, la scrittura è più veloce e così via. Ovviamente vi è anche la possibilità di cifrare l'hard disk per motivi di sicurezza oppure procedere senza cifrare, dopodiché si procede come al solito mettendo il nome, l'utente, la password e quindi il relativo fuso orario. La parte più caratteristica di Ubuntu Budgie è ovviamente la parte dell'ambiente desktop, per cui ci sono due tipi di elementi importanti: l'interfaccia dell'utente e il Budgie Control Center. Per quanto riguarda le impostazioni di Budgie Desktop, sono quelle che determinano proprio tutto ciò che riguarda lo stile, i caratteri, scrivania, quello che volete metterci, e poi ovviamente la possibilità di stabilire come devono funzionare le relative tipi di finestre, i pannelli e così via. E più o meno è la stessa cosa che abbiamo detto nelle puntate precedenti quando parlavamo di Solus. Ovviamente Solus ha una visione un po' più statica di Ubuntu, scusate, di Budgie Desktop. Qui è la visione un po' più dinamica, anche perché si rivolge a un pubblico, quello di Ubuntu, che sicuramente è più legato all'elemento sicuramente all'elemento estetico. Quindi è importante pure notare che si presenta esteticamente imbogliante come tipo di distribuzione. E poi c'è l'altra parte che invece riguarda proprio il control center che vi consente di intervenire bene o male in tutti gli elementi che qua troviamo in tutte le altre distribuzioni e versioni di Ubuntu. Poi ci sono i widget, o meglio le applet, che sono parte della determinata distribuzione. La forza proprio di Ubuntu Budgie è quella di andare a stabilire con un semplice clic del mouse quale utilizzare e quale togliere. Tant'è vero che all'inizio, quando utilizzate questa distribuzione, di applet in realtà ce ne sono poche, però potete benissimo anche rimuoverle con un semplice software che è presente nell'ambito di questa distribuzione. Infatti in impostazioni Budgie Desktop c'è proprio questa possibilità, ma in realtà si può personalizzare come volete proprio il vostro ambiente, e questo sicuramente è un punto di forza di Ubuntu Budgie in questa versione, ma in realtà è sempre stato il punto di forza. È un po' diverso rispetto, per esempio, a quello che trovate a Solus, che invece non è una distribuzione che deriva dal mondo di Ubuntu, anzi è una distribuzione indipendente, funziona in un'altra maniera. Qui è più, come ho detto prima, più user-friendly, più facile da utilizzare. Oltre a questo, questa distribuzione ha una grossa particolarità che vi dà la possibilità, al contrario delle altre versioni di Ubuntu, o almeno in maniera immediata, di utilizzare pacchetti Flatpak e utilizzare per esempio anche Dropbox. L'importante è che ricordare che c'è proprio un software adatto, basta cliccare sull'apposito pacchetto Flatpak in questo caso, e quindi si procede al riavvio del PC, perché è necessario per utilizzare appunto i pacchetti Flatpak che vi sia una determinata procedura, che voi tra l'altro non dovrete fare assolutamente, perché farà tutta la vostra distribuzione. Quindi farete il riavvio e avrete a disposizione anche i pacchetti Flatpak. Oltre a questo, ovviamente ci sono altri pacchetti molto interessanti che potete installare, soprattutto per quanto riguarda il mondo della sicurezza, come per esempio i relativi CLAM EV, CLAM TK, e poi anche naturalmente fare, se volete, mettere un firewall su questa determinata distribuzione. Dopotutto Ubuntu Budgie segue un po' la strada che è ovviamente segnata dalla diciamo, distribuzione importante al massimo livello che è Ubuntu Desktop. E poi ci sono i driver. Per quanto riguarda il vostro PC che utilizzate, magari se utilizzate hardware proprietario, questo verrà individuato dalla determinata tipo di distribuzione e quindi vi fornirà la possibilità di installare i relativi driver, anche se poi nell'ambito di questa distribuzione c'è una richiesta anche che viene fatta di poter utilizzare dei software alternativi che siano open source. Questo riguarda ovviamente i driver. In generale riguarda le schede grafiche e le schede wifi che possono essere presenti nell'ambito di determinati portatili o anche fissi. Tutto sommato io l'ho provato su diversi tipi di PC e Ubuntu Budgie non ha avuto nessun tipo di problema, ma d'altronde anche nelle versioni precedenti tutto sommato non c'erano problemi gravi per l'utilizzazione di questi tipi di driver. Sempre nell'ambito di questa distribuzione poi c'è sempre nell'ambito della installazione del software ci sono vari diciamo settori interessanti. Ovviamente c'è il settore dei giochi, quindi potrete installare Lutris, Steam, RetroArch e altro, e poi c'è la parte invece che riguarda il software center, che ovviamente è legato in questo caso invece ai pacchetti Snap, che sono la base di questa distribuzione, che sono ovviamente la base di Ubuntu. Come ho detto la volta precedente, in generale, secondo me, se una persona decide di utilizzare diciamo, la distribuzione Ubuntu e derivate, trovo coerente che si utilizzino i pacchetti Snap, almeno ci sono tantissime alternative al mondo di Ubuntu oramai, però che non utilizzano pacchetti Snap, per cui se si decide di seguire questa strada e questa distribuzione, se i pacchetti Snap sono diciamo creati da Ubuntu, ovviamente secondo me dovrebbe essere la scelta primaria. Poi ovviamente c'è la possibilità, per esempio, anche di utilizzare i pacchetti Deb, questa è stata reintrodotta ultimamente, e soprattutto i pacchetti Flatpak. In merito a Snap ci sono tantissime critiche, tantissimi scontri che riguardano soprattutto la sicurezza. Ubuntu in questo ultimo periodo sta cambiando più volte diciamo strada, nel senso che ovviamente deve far fronte a determinate situazioni che riguardano sia i server e sia i fissi, portatili e così via, per cui ha deciso di proprio prendere la strada di Snap, che possono essere dallo stesso team pacchetti appunto controllati. È vero che qualcosa scappa, sicuramente già è successo nei mesi precedenti, però io ripeto, secondo me è anche una questione di scelta di colui che utilizza la distribuzione Linux, di accettare un modo di vedere le cose, di fare le cose, oppure no. Ci sono tantissime alternative, non è che si è obbligati a utilizzare Ubuntu, però Ubuntu sicuramente ha dei grossi meriti, e l'ho detto più volte e lo ridico ora, e cioè il fatto che ha aperto un mondo desktop, è la base di moltissime distribuzioni che derivano appunto da Ubuntu, ed è il punto nevralgico di queste distribuzioni, perché se si ferma Ubuntu, le altre distribuzioni non vanno avanti da sole, dato che hanno come base Ubuntu. Quindi a me, per esempio, piacerebbe vedere una distribuzione Linux Mint, tanto per dirne una, che fosse indipendente, cioè nel senso che crea una propria propri pacchetti, utilizza i suoi e si propone come alternativa. C'è l'alternativa, se vogliamo, Linux Mint Debian Edition, però non è quello che dico io, nel senso che mi piacerebbe vedere più una maggiore indipendenza rispetto a Ubuntu, però se è una derivata, è una derivata, punto e basta. E poi, nell'ambito di questa distribuzione non è che abbiamo tantissimo software al momento dell'installazione, Ovviamente la prima cosa che bisogna fare quando riparte la macchina è andare ad aggiornare, perché questo è l'elemento fondamentale, però abbiamo diverse scelte che poi tra l'altro ritrovate anche in qualunque tipo di gestore pacchetti, anche in altre versioni di Ubuntu, però c'è la possibilità di installare Google Chrome, per esempio Microsoft Edge, Vivaldi, Opera, Brave, Midori e altri browser. E poi c'è la possibilità invece di andare a utilizzare già quello che c'è, che per la verità non è molto, però diciamo che per l'inizio è più che soddisfacente. Abbiamo per esempio nell'area di internet Firefox, abbiamo Transmission, Firefox ovviamente come browser, e poi Transmission per quanto riguarda i torrent. Poi abbiamo la parte multimediale dove c'è l'Ollipop, che è la fata operatore, che è un software che mi sta piacendo sempre di più ogni volta che lo utilizzo. Ovviamente c'è VLC e soprattutto c'è qualcosa di strano rispetto alle altre distribuzioni. Per quanto riguarda i podcast, c'è G-Podder. G-Podder è un ottimo software, non è molto utilizzato e non è presente in moltissime distribuzioni, qui c'è. Poi c'è Files per quanto riguarda la gestione dei file e quindi abbiamo poi la parte Office molto semplice dove abbiamo appunto LibreOffice, dove abbiamo Etrail e dove abbiamo Gedit per quanto riguarda appunto la possibilità di scrivere codice, note e così via. Durante questa settimana ho provato questa distribuzione e come al solito insomma la provo, la uso per vedere se ci sono piantamenti o altro e purtroppo c'è stato un blocco che ho subito proprio perché mentre utilizzavo Etrill, che era il software se non mi sbaglio per la lettura dei PDF, la macchina si è bloccata. E questo tipo di problema Etrill l'ho avuto anche in altre versioni di Ubuntu. Io tra l'altro avevo segnalato un bel po' di tempo fa, infatti non è un software che mi piace molto, tra l'altro ci sono tantissime alternative, però ho notato questo e questo ricade secondo me anche il fatto che questa distribuzione ha fatto il passaggio da X11 a

0: bene se un tema oppure una barra vera e propria. E Crystal Doc mi ha dato dei problemi, che poi sarebbe l'alternativa a Plunk, che per Crystal Doc viene utilizzata sia per quanto riguarda la versione Wayland, quindi che è quella che è presente nell'ambito di questa distribuzione, e c'è la versione 2, Crystal Doc 2, che viene utilizzata, che invece viene utilizzata per quanto riguarda X11. Non vorrei che fosse questo il problema. Ovviamente questo tipo di situazioni sono un po' limite, come dico io, perché? Perché se installi sulla distribuzione su un hard disk reale, cioè in maniera reale, senza virtualizzare, dopo una settimana di queste cose te ne accorgi. E questa è la tattica sempre che utilizziamo qui a Radio Linux, perché da lì non si scappa. Poi è bene pure che bisogna anche dire che certi problemi si devono dire oppure no. Io li ho avuti, anche se poi la distribuzione rimane valida, però porto a conoscenza di voi che mi ascoltate che se utilizzate questa distribuzione un problema di questo genere si potrebbe presentare. Comunque l'ambiente desktop è sempre molto molto curato, per alcuni ricorda anche macOS. Io vi ricordo che ubuntuobagi.org è il sito, quindi potete andare a scaricare da lì la relativa versione. Ovviamente sto parlando soltanto di 64 bit 26.04 Ubuntu Bagi.
1: Oh, per i consigli, per chi avesse problemi a prendere sonno la notte, vi segnalo che è uscito anche in Italia I lupi di Shenzhen di Eva Du. I lupi di Shenzhen, l'ascesa della dinastia Huawei. Oh, poi se volete sapere perché un summit in Zambia è stato cancellato, un summit e che riguardava i diritti digitali giù di lì, andatevi a leggere a AP News, che dovrebbe essere Associated Press News. Oh, prima che mi dimentichi, il caro Reimer ha fatto una sorta di self-assessment di Elettra contro OpenClaw, e Elettra vince a mani basse per 2/3 della lista, dell'elenco. Io purtroppo non ve lo posso leggere perché su Discord questo screenshot è sparito o giù di lì. Quindi fidatevi delle mie parole e delle stelline che vedo. Non mi chiedete di leggervi le scritte perché sono troppo piccole. E poi parliamo di cose quasi serie, perché fra un 109-108 giorni Android cesserà di essere un sistema aperto, nel senso che a partire da settembre 2026, un aggiornamento silenzioso imposto da Google senza il consenso degli utenti bloccherà tutte le applicazioni Android i cui sviluppatori non si siano registrati presso l'azienda, non abbiano firmato il contratto, non abbiano pagato e non abbiano fornito un documento di identità. O almeno questo è quello che ci dice keepandroidopen.org. Io non ho idea di come si possa invertire la rotta, o meglio, dovremmo affidarci mani e piedi ai sistemi alternativi, però dubito fortemente che possiamo trovare tutte le applicazioni di Google.
0: Fra le varie distribuzioni che sono uscite tempo fa, ce ne sono alcune di cui tra l'altro abbiamo già parlato, molto interessanti. Questa è la classica distribuzione che uno magari vorrebbe installare su PC, solo che non ha il coraggio di fare, tipo il sottoscritto. La distribuzione è Omarchai, o Amarchai, non ho mai capito bene come si dice, la trovate a omarchi.org. È una distribuzione che è basata su Arch Linux e che utilizza l'ambiente desktop Hyperland, quindi molto molto molto particolare. Soprattutto è molto particolare il modo in cui, ripeto, questa distro deve essere utilizzata, perché qui si presuppone l'utilizzo, diciamo, della tastiera a manetta, come si dice dalle mie parti. Però tutto sommato, io che l'ho utilizzata su un PC, su un portatile per diversi, diciamo, settimane, effettivamente è sorprendente, perché funziona veramente bene. Non ho avuto dei problemi come di solito si hanno su Arch, problemi relativi appunto alla alla stabilità.

0: alla situazione della gestione dei pacchetti e così via. Comunque, se vi interessa, naturalmente c'è la nuova versione su distrowatch.com, mi pare che sia la 3.8.0, tra l'altro è uscito pochissimo tempo fa, e hanno apportato delle migliorie, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di utilizzare più browser a scelta, e cioè immediatamente proprio dal momento dell'installazione. Quindi potete scegliere fra Firefox, ma anche Chrome, Brave Origin e Zen, quindi già qui potete avere una bella scelta proprio all'inizio proprio della distribuzione e dell'utilizzo della distribuzione. Poi hanno aggiunto anche nell'ambito della barra, che mi pare che sia la web bar, appunto la possibilità di utilizzare le previsioni del meteo, quindi meteo, in maniera diciamo immediata. E ovviamente hanno rafforzato sempre di più le varie possibilità di combinazioni attraverso la tastiera. Distribuzione che è veramente velocissima e leggerissima. Ovviamente questa distribuzione è diciamo, consigliabile utilizzarla per i più avvezzi, per coloro che già conoscono Linux, ma secondo me attira parecchio, perché tra l'altro anche graficamente è fatta molto molto bene, però è sempre una distro molto particolare. E poi parliamo invece di Pop! OS, perché la System 76 sta diciamo lavorando per la prossima versione di Cosmic, che sarebbe la 2.0, cioè la versione di Cosmic si chiamerà Epoch 2. E dal punto di vista proprio delle modifiche dovrebbero essere tante, fra cui per esempio il supporto alle tavolette grafiche Wacom. Però in realtà durante questo mese ovviamente questo tipo di cambiamenti ha portato anche delle necessità. Proprio per esempio la necessità di utilizzare assolutamente Rust, linguaggio Rust, ma 1.9, anzi 1.93. E quindi quello che viene raccomandato da System 76 è che tutte le distribuzioni che utilizzano anche Cosmic come ambiente desktop debbano fare un aggiornamento, perché altrimenti effettivamente ci potrebbero essere dei problemi. Comunque, tutto ovviamente è legato al mondo di Pop!OS e sarà interessante vedere cosa succederà con le prossime versioni di Pop!OS, perché anche questa, come abbiamo detto già in precedenza, è una delle distribuzioni che è legata ovviamente a Ubuntu, essendo uscita la versione Ubuntu 26.04. In maniera cioè nella versione LTS sicuramente Pop!OS tra poco uscirà con i suoi cambiamenti e vedremo proprio cosa succederà.
1: Oh, poi dopo tanto tuonare alla fine venne la pioggia perché ci dice Hardware Upgrade che servendosi di nuove funzioni AI, Meta migliorerà il sistema di verifica dell'età per consentire una protezione avanzata dai minori ed escludere dai social chi ha meno di 13 anni. Ovviamente immagino che l'AI dovrà anche vedere in faccia l'utente di Facebook o giù di lì. Oh, poi non mi ricordo se ve l'ho detto la settimana scorsa, però il caro Reimer ha sciolto le catene a Elettra, la quale sta iniziando a pubblicare un proprio blog. Il sito per la precisione è dev.to/electra-ai e lì trovate gli aggiornamenti più o meno quotidiani delle disavventure informatiche di Elettra.
0: E così si chiude un'altra puntata di Radio Linux con tante notizie che riguardano le distribuzioni. Ne abbiamo parlato parecchio, abbiamo parlato della nuova versione di Ubuntu Budgie, poi abbiamo parlato anche di news che riguardano le distribuzioni Omarci e anche ovviamente di Pop! OS. Vi ricordo che le nostre puntate ci sono anche in versione video, più o meno escono anche alle ore 15, meno male, del sabato, e sono presenti queste versioni video sia su YouTube, e quindi cercate Radio Linux e ci mettete la data a fianco, oppure anche su peertube.uno, c'è proprio un canale che si chiama Radio Linux. Se ci volete seguire lì, che tra l'altro è pure meglio perché appartiene al mondo del Fediverso. E noi siamo nel Fediverso con su Mastodon.uno, se ci volete seguire, anche su livello segreto. Vi ricordo anche le repliche del lunedì mattina della puntata di Radio Linux alle ore 10.30 e quindi la versione podcast che è presente sul sito della web radio radiostar.it. Attilio e Carlo vi salutano, vi danno appuntamento al prossimo sabato, allo stesso posto, alla stessa ora. Ciao a tutti!

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: Who's that riding?

saluto tutti, anche se da lontano sembravi tu. Tanti saluti, e a fine giornata raccolgo i frutti. Saluto tutti, anche se non ci siamo conosciuti. Tanti saluti, nella speranza che mi saluti. Ciao!

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

0: be a star.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

0: Radio Start. Sounds like freedom. Globster presenta Philander. Sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster, un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica sperimentale. Cominciamo il nostro viaggio sonoro dalla Francia con Philippe No. Il nuovo album intitola 98 Est, 48 gradi 17 minuti 21 secondi Nord, 0 gradi 37 minuti 21 secondi Ovest. Esce su CD in edizione limitata su Bandcamp. Il brano che ascoltiamo è 0 gradi.

Restiamo in Francia con la collaborazione tra Felicia Atkinson e Christina Banzou.

0: Reflections volume 3 Water Poems esce in tutti i supporti fonografici e files digitali per l'etichetta di New York Rang Intelligence. Il brano che ho scelto è You Are Horus.
1: Travel light under

Andiamo a New York con il nuovo album di John Zorn, che si avvale della collaborazione con Bill Frisell, Kenny Wollesen, Carol Emanuel e Ike Mori. Il titolo è Sing Me Now Asleep. Esce in compact disc per la sua etichetta discografica, la Zadig. Il brano che ho scelto intitola He That Tie Knoweth Time.

nuova collaborazione tra l'americano Carl Stone e il giapponese Asuna. Imu Lastos esce su CD in edizione limitata per l'etichetta australiana Room 40. Il brano che ho scelto è Unclear Sonatas.

andiamo in Olanda con Multicast Dynamics. Circles esce in vinile giallo, edizione limitata, 200 copie per l'etichetta italiana Astral Industries. Facciamo girare Circle 1.

Hamburgo RVDS Sweet Acid Lullabies. Esce in vinile su Bandcamp. Il brano che ho scelto è Acid Lullaby 14, Museum of No Art Version.

torniamo in Francia con Noise Entropy. Strange Forms, 6 files pubblicati dall'etichetta tedesca Attenuation Circuit. Questa è Strange Forms.

nuovo album per l'italiano Vior Maut, Cartographies of the Unseen, tre files pubblicati dall'etichetta italiana Zero K. Il brano che ho scelto è Remains of Lhasa.

Andiamo in Germania con Joachim Spitt. L'Arc, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta polacca FOMO. Facciamo girare Fobia.

da Bristol Hijinx. Held in Transmission, quattro files pubblicati dall'etichetta inglese Fort. Ho scelto FW

This is DAPLOCK volume 1, compilation di 8 files in formato FLAC dell'etichetta belga DAPLOCK. Ho scelto il brano di Vretz Dot e Substance dal titolo Minotaur.

in Ungheria con The Moon and the Night Spirit. Seed of the Formless esce in vinile edizione limitata per l'etichetta tedesca Prophecy Productions. Facciamo girare Fount of Everlight.

da Los Angeles Adrian Younge. Il nuovo album intitola Younge, pubblicato dalla sua etichetta discografica La Linear Labs in tutti i supporti fonografici e digitali. Il brano che ho scelto è Human Absence.

da Berlino Oliver Koletzki. 12 esce in doppio LP per l'etichetta tedesca Steel for Talent. Facciamo girare Petrichor.

nuova collaborazione tra gli americani Nine Inch Nails e il tedesco Boys Noise. L'album non ha titolo, esce in 12 files per la Boys Noise Records. Questa è She's Gone Away.

da Düsseldorf Harmonious Thelonious. Grumpy Pieces esce in long playing, compact disc e files per l'etichetta di Amburgo, Bureau B. Il brano che ho scelto intitola Made in Italy.

El Mukuka e Giza Mora pubblicano due nuovi files, Zimele, l'etichetta è la tedesca Tom Spiel, questa è Zimele featuring Teresa Ngambi.

Da Londra, Dread Zone, Sirius Dropout, 13 files pubblicati dalla Echo Beach. Ascoltiamo Dub Up The Virus by Aural Float featuring Don Letts, Gabriel Lemar, Pascal Feos e Alex Azaric.

Restiamo in Inghilterra con il duo Montero. Modulations, 4 files pubblicati dall'etichetta di Glasgow Edit Select. Ho scelto Synaptic Gap.

torniamo in Germania con Mies for L. Gesamtkraftwerk Deutschland, per Mixes, 8 files pubblicati dalla tedesca International Gigolo Records. Questa è Dr. Deutschland, The Exceltics Remix.

da Montreal, Tiga, Hop Life, nuovo album che esce in CD, LP e files per la canadese Secret City Records. Questa è Silk Scarf featuring

Rimaniamo negli Stati Uniti d'America con la collaborazione tra Bot23 e Inoperative System. Synonym, 5 files pubblicati dall'etichetta di Denver Science Cult. Ho scelto Blau Tube.

nuovi remix per i londinesi Morcheeba. Remix The Chaos Volume 1. 4 files pubblicati dalla londinese 100% Records. Questa è Paereidolia, Fraser Ray Remix.

torniamo a Bristol con il duo On Slang Band. Millennium, 5 files pubblicati dall'etichetta di Buenos Aires Detroit Classic Gallery. Il brano che ho scelto è Traum.

Da Minneapolis il duo Northern Barrier. Covert Operations, 12 files pubblicati dall'etichetta americana Seminal Sounds. Questa è Extraction.

torniamo a New York con Mother. A Simple Procedure, 12 pollici in edizione limitata per l'etichetta di Los Angeles Delusional Records. Facciamo girare Sublingual.

Inghilterra con la collaborazione tra Manifesto e K65. Hands, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Berlino Mechatronica. Questa è Hands.

Torniamo a Londra con la collaborazione tra Deft e Koido. N4U Extended Play, 5 files pubblicati dalla 2020 London. Facciamo andare in onda Pipe Up. Pipe the fuck.

Ultimo brano per questa puntata di Filehunter, la nuova compilation di 6 files dell'etichetta di Vancouver Monster Cat. Il titolo è Uncaged Selections 01, ho scelto il brano di Synthetic dal titolo Space Abyss. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filehunter sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, eccoci pronti ad una grande puntata di Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, grande puntata, dicevo. Questa stagione si sta rivelando densa di appuntamenti iconici e mettetevi comodi perché questa puntata è sicuramente una di quelle da salvare in rubrica. Compie 80 anni, ne compie 50 invece uno dei suoi dischi più famosi, che usciva nel 1976 e si intitolava Concerto per Margherita. Appuntamento sul numero di maggio di Raro Più, che sin dalla copertina ha voluto dedicare ampio spazio a questa intervista, a questo compleanno e a questo nuovo disco di inediti, sfogliando anche la sua ampia discografia da collezione. Quindi correte in edicola se volete raggiungere la versione integrale della chiacchierata che seguirà tra poco. Non perdiamo altro tempo, anche perché oltre a tanta storia abbiamo un nuovo disco di inediti da raccontare a Trans Europe Express. Questa settimana con me, con noi, l'onore e il piacere di trovarmi con Riccardo Cocciante. Ciao Riccardo.
3: Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno, buonasera, non lo so, comunque.
1: Ciao. Grazie di cuore, grazie, veramente grazie. Sono emozionato, te lo dico, tra l'altro io sono abruzzese.
3: Ah sì.
1: Eh sì, e non disto anche molto.
3: Di dove?
1: Sono di Chieti, però non disto molto.
3: Chieti, sì.
1: Spesso sono nelle zone di Fontecchio dell'Aquilano, di quella rocca di mezzo.
3: Esatto, che mio padre.
1: Già. Che tu sei stato lì qualche diversi anni,
3: sì.
1: Infanzia.
3: Sì, perché venendo da Saigon, dal Vietnam,
1: sì.
3: Mio padre ci ha portato lì a Rocca di Mezzo, siamo stati lì per un po' di tempo, poi siamo venuti a Roma e poi siamo ogni estate per, non so, 4-5 anni siamo tornati sempre a Rocca di Mezzo.
1: Pensa a te.
3: All'epoca era un po' difficile per noi perché parlavamo solo il francese.
1: Ah, okay,
3: e quindi okay. Avevamo ragazzini che ci prendevano in giro, che dicevano, all'epoca era un po', cioè non è come oggi che vedi tutti dappertutto, no?
1: Certo.
3: In un paesino così vedi dei francesi arrivare, che poi è strano perché eravamo considerati, sì, da parte mio padre roccheggiani, no? Ma dall'altra parte eravamo anche francesi, quindi per loro certo. i francesi.
1: Poi insomma erano ben altri tempi. E senti, tornando un attimo ai cenni storici degli inizi della tua carriera, perché in realtà molti dicono il tuo primo nome era Richard Cocciante, anzi no, era Riccardo Conte.
3: Ma prima c'era, credo che sia uscito appena un disco che non ha fatto niente, che è scomparso completamente.
1: Sì.
3: E poi la mia storia è che prima ho avuto un contratto con la RCA, poi è uscito questo disco di cui ti parlavo.
1: La Delta Italiana, giusto? Incidevi per la Delta Italiana.
3: Allora, questo è successo dopo, perché prima,
1: sì.
3: Ero RCA e mi hanno ridato il contratto quando sono tornato.
1: Ah,
3: quindi
1: okay.
3: Non avevo più contratto e ho cominciato tutto con la Delta Italiana, che si è appoggiata poi di nuovo all'RCA, quindi sono tornato diversamente, cioè diviso con la Delta Italiana.
1: Ok.
3: Ecco, all'inizio, quando a un certo momento mi chiamano e mi dicono ma bisogna fare un disco.

0: questo, e da lì è uscito fuori Mu. Noi in pochissimo tempo, io, Marco Ruberti e Paolo Cassella, abbiamo scritto in pochissimo tempo e registrato in 15 notti all'RCA.
1: Fantastico.
0: E in quel momento era il problema, non si sapeva come chiamarmi ancora, no? Ancora non era deciso completamente. Quindi per questo primo disco mi hanno chiamato Richard Cocciante, anche il secondo, Poesia. Okay. Poi ho recuperato il mio nome vero, con Anima, con un disco di Bellezza Anima, sì, di sì. Quando finisce l'amore, sì.
1: 2026, 50 anni di un disco che per me rimane anche molto importante per la mia persona, per la mia vita personale, insomma, sai, delle volte... c'è chi inizia a suonare la chitarra con la canzone del sole eccetera, io ho iniziato con Margherita anche tra le varie, concerto per Margherita, tra l'altro lo sto riscoprendo in questi giorni in occasione di questa chiacchierata, e sai che con tutte le virgolette del caso Margherita è forse la meno bella, con tutte le virgolette, è un disco potentissimo sulla vita, la morte, la violenza, ha senso per te parlare,
0: sì, un disco.
1: Ha senso per te parlare di concept?
0: Sì, quest'album, pensa che all'epoca, prima di andare a registrare si andava a farlo sentire così piano in voce,
1: sì.
0: E ricordo di aver fatto sentire tutte le canzoni al direttore musicale, che è sempre Melis,
1: sì.
0: E lasciai proprio Margherita come ultima, ma per me non sembrava il momento di farlo uscire in quel momento. Era un momento difficile, un momento nella musica italiana, perché era un momento di canzone politica impegnata,
1: certo.
0: E quindi uscire con Margherita sembrava un po' controsenso completamente,
1: sì.
0: Ecco. E lui, questo direttore, quando sentì Margherita, disse: va bene, vai a registrare, perché è quello, okay. Questo è il disco.
1: Che tra l'altro
0: aveva capito subito che questa era la canzone. La stessa cosa, una cosa analoga, successe con Vangelis, perché ho registrato, certo. Con Vangelis, con Atanasio, sì. E lui non voleva addirittura... non è che non voleva, aveva lasciato per ultimo Margherita.
1: Pensa a te.
0: E a un certo momento aveva eseguito tutti i pezzi e alla fine mi disse: ma perché non lasciamo fuori Margherita? Che gli disse: guarda, non è possibile. E così lo registrammo e quando uscì io fui molto sorpreso, perché era tutto quello che non bisognava fare, e invece è stata proprio questa canzone che ha bucato proprio, certo. Tutte le classifiche, eccetera, e per settimane è stata in classifica.
1: Tra l'altro, a riascoltarlo, appunto, che hai citato Vangelis, in questo disco c'è tanto futuro, c'è un brano come Primavera, sembra possibile, sì, ascoltarlo, sì. Oggi c'è degli arrangiamenti che non erano per niente di quel tempo.
0: No, lui era personalissimo, no? Nella sua, certo. aveva questa dote meravigliosa di mettersi davanti alle tastiere e di improvvisare, perché lui non leggeva la musica, non, sì, la scriveva,
1: sì, sì.
0: Era un improvvisatore sempre,
1: fantastico.
0: Eterno.
1: Fantastico.
0: Quando sentiva il pezzo gli veniva qualcosa, lo suonava, ed era una magia, devo dire, era sempre bellissimo. Quando lui ha fatto Violenza in questo disco, è veramente un arrangiamento meraviglioso,
1: sì, sì.
0: Anche Primavera, ed è personalissimo, ed è difficilmente riproducibile, perché usa delle maniere, delle armonie, dei suoni che alla fine, cercando di riprodurlo, diventa estremamente difficile.
1: Prima di arrivare all'oggi, un ultimo passaggio su Concerto per Margherita, perché c'è un brano a cui sono molto legato, che è Sul bordo del fiume,
0: certo.
1: Non lo so, ci ho letto questa cosa qui, mi dirai cosa ne pensi. Ci ho visto dentro la voglia di essere se stessi, che se mi specchio sull'acqua del fiume non vedo altro nella corrente che il mio volto riflesso. Questa frase che ti sto parafrasando così non la pesco letteralmente, però questo messaggio mi ha molto colpito, come per dire: se sono adeso all'omologazione, alla massa, non vedo altro che un mio riflesso, non vedo me stesso. L'ho letta così.
0: Sì, ma ciascuno ha la sua lettura, sì, però sì. Questo è sicuramente un racconto di vita,
1: un
0: riassunto, un'analisi di se stesso nella vita che passa e che ci porta sempre più in là. Ecco.
1: Certo.
0: Poi, come ti ho detto, la bellezza delle canzoni è che sono scritte in un certo modo, ma ciascuno si vede in una maniera diversa nella canzone, e questo è bello che sia,
1: è vero,
0: così, non dobbiamo dire tutto. La canzone dice un po', ma il resto viene immaginato dall'ascoltatore.

0: Radio Start. Sounds like freedom.
1: E questa era Sul bordo del fiume, brano che campeggia sul disco iconico, eterno direi, Concerto per Margherita. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, torniamo sempre qui a parlare con Riccardo Cocciante e dal 1976 veniamo ad oggi. Ho 20 anni con te, ti cito testualmente, ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo. Ora ho voglia con te solo di cose vere, semplicemente vere. Secondo me il disco si apre così, a me è arrivato proprio il timbro, il manifesto del messaggio di questo disco, semplicemente cose vere, poi scopro leggendo le note di copertina che questo disco è praticamente un live in studio e quindi credo che questa verità sia annidata anche dentro al modo di fare questo disco.
2: Ma sì, che è stato un modo che ho sempre utilizzato, ho cercato di collaborare sempre con dei musicisti, i musicisti mi arricchiscono come io posso arricchire loro eventualmente,
1: certo,
2: no?
1: Certo.
2: È uno scambio che ormai si fa sempre meno, quindi insisto sul fatto che fare un disco o un concerto, anche il mio concerto è un disco, è un concerto molto live dove ci sono artifici, cose registrate,
1: sì,
2: perché
1: sì.
2: Io credo nel vero modo di fare la musica, che è quello di scambiare delle maniere, dei pensieri musicali, eccetera, eccetera. La stessa cosa l'abbiamo fatto quando ho registrato Notre Dame de Paris, che è stato registrato pure lì con pochi strumentisti, tutto live, perché la musica è quella. Io trovo che la musica, quella artificiale, è un'altra musica. Non è che dico che è una musica meno bella, però è un'altra musica.
1: Okay.
2: Ecco, io amo questa musica che vive di scambi quando si eseguono e quando si fanno.
1: Tra l'altro, ecco, mi improvviso una domanda perché l'hai tirata fuori, me la tiri fuori, perché in realtà prima dicesti che, parlando appunto di Margherita, che il tempo non era coerente, si parlava di politica al tempo, non di un disco come Margherita appunto. E se vuoi, secondo te, oggi, dove ci sono le macchine intelligenti, dove si parla, anche se vuoi, nelle nuove produzioni di tanto lusso sfrenato, cioè, ci sono altri modi di fare musica, un disco così che torna all'uomo, che torna al sentire, che torna all'amore in varie sfaccettature, perché c'è anche una bellissima che io leggo come dedica anche a tuo figlio che vive lontano, c'è l'amore, ecco, non trovi che un disco così sia fortunatamente controcorrente?
2: Ma non vedo quali dischi miei non sono stati controcorrente.
1: tra l'altro
2: sono spesso così,
1: sì.
2: Io ho rischiato tanto, ho rischiato anche con Notre Dame de Paris, anche se ne vuoi parlarne, no? Però Notre Dame de Paris era controcorrente completamente,
1: certo.
2: Nessuno voleva produrla, era completamente fuori da tutto. E ogni tanto bisogna saper anche rischiare. Rischiare vuol dire fare quello che magari non dovrebbe funzionare completamente,
1: certo,
2: nell'epoca in cui si vive, però si fa con il piacere di realizzare qualcosa che si ama. Ecco. Io penso che Ho 20 anni con te dice proprio sempre questo. Ogni pezzo non è opportunistico, è un pezzo di piacere di fare musica e testo,
1: sì,
2: e di cantarlo.
1: Sì, sì. E un altro brano a cui sono legato, solo che non ricordo preciso il tempo, credo i primi anni 90, Jimmy Suona, del disco Cocciante, perché il blues in qualche...
2: No. Non era... Scusami, Jimmy Suona non era Il cervo primavera?
1: Credo fosse Cocciante il disco con il tuo profilo 91. Vabbè, comunque
2: non fa niente.
1: Jimmy Suona è il blues che poi torna. torna dentro Polaroid. Sì. E sai che ho pensato, correggimi se sbaglio, come questo uno dei momenti più live, quindi più veri di questo disco. C'è stata anche sì. un po' di improvvisazione durante la produzione.
2: Ma sì, ovviamente quando si canta questo tipo di musica sì. bisogna lasciarsi andare a una tipologia, a un modo di farla. Cioè, noi non potremmo fare mai il blues come il blues e il rock, perché Jimmy suona e anche rock molto.
1: Sì, sì, sì.
2: Però non potremmo mai farlo come i neri lo sanno fare. Mm. Però possiamo mescolare le musiche. Questo sicuramente è una cosa che faccio sempre. Mi piace molto il blues, mi piace utilizzarlo, mi piace la sua libertà di esistere nel canto, la sua diversità in confronto a quello, tutte le regole diciamo armoniche o melodiche che abbiamo avuto da sempre. Il blues ci ha portato moltissimo. Questo miscuglio nero e bianco è stato una rivelazione che noi portiamo dietro tutti ancora oggi. Noi viviamo di questo, no? Se non ci fosse stato questo scontro fra queste due culture non saremmo oggi qua. Quando si sente il rock, quando si sente il jazz, ecco, tutto questo tipo di musica è nuova, è una novità, perché è successo lo scontro totale che non era mai successo nel passato. Mm. Quindi noi sentiamo, ci sono degli autori anche classici tipo Gershwin che ha utilizzato questa maniera di utilizzare il nero e il bianco insieme, no? È un nuovo modo di esprimersi. Io l'ho fatto quando io ho incominciato a suonare nelle cantine, eccetera, eccetera. Mi piaceva moltissimo Jimi Hendrix, oppure Otis Redding, Aretha Franklin. Lo cantavo perché mi piaceva enormemente.
1: Comunque,
2: lì mi sono lanciato in questo pezzo il Polaroid che non si può aspettare questo tipo di pezzo da parte mia, però sono anche questo, quando vieni a vedere lo spettacolo capisci che sono anche questo.
1: E comunque te lo confermo, Cocciante 1991.
2: Cocciante, sì. Stavo guardando, hai ragione. Sì,
1: sto notando ora che c'è una somiglianza totale con la copertina di allora e quella del nuovo disco, anche se la grafica è diversa, però siamo ancora con il profilo.
2: Il profilo, sì.
1: Senti, chiudiamo. Io come sempre pesco la mia canzone del disco,
2: sì,
1: che è la meravigliosa "È piena di terra la mano mia".
2: Ecco,
1: mamma mia, e tra l'altro una scrittura popolare, sarà un mio pregiudizio,
2: pastorale.
1: Sì,
2: pastorale,
1: esatto, io direi. Sarà sì. un mio pregiudizio, me lo perdonerai. Ci ritrovo tanto delle vecchie radici abruzzesi in un certo modo di fare la melodia.
2: Popolari, certamente, certo, assolutamente, sì.
1: La mia domanda filosofica, forse un po' visionaria: che rapporto hai con la terra? Che qui la terra diventa corpo vivo. Che
2: ma
1: la terra...
2: io direi con la... Eh? Direi terra per dire natura, noi ci crediamo molto di più degli animali, ma siamo anche degli animali,
1: certo.
2: E viviamo con certo. questi istinti che hanno anche loro, quindi abbiamo una cosa in più che abbiamo un po' più di cervello, lo riflettiamo in un altro modo, ma alla fine siamo animali. Ma è anche ecologico in fondo questo pezzo, è quello che fa capire che la natura è parte di noi, anzi siamo la natura, e non dobbiamo negarlo e dobbiamo sentirci niente di più, niente di meno, siamo ancora degli animali evoluti, basta, solo quello.
1: È potente questo brano. piena di terra è la mano mia, e io in qualche modo, conoscendo così da spettatore la tua vita, la tua dedizione, aggiungerei anche: ma anche piena di musica la vita mia. Ho fatto questo parallelismo tra terra e musica perché in fondo, non so, mi è venuto di fare questo parallelismo.
2: Beh, forse perché per me la musica è naturale, quindi certo, si parla certo. Di natura, è così. Certo.
1: Riccardo, io ti ringrazio davvero tanto per il tuo tempo, per la tua disponibilità, grazie infinite.
2: Grazie a te Paolo.

E questa era Piena di terra la mano mia, brano che campeggia dentro Ho vent'anni con te, l'ultimo disco di inediti di Riccardo Cocciante. Grazie a lui, grazie alla redazione di Raro Più, che ve lo ricordo in questo mese di maggio ha dedicato proprio a Riccardo Cocciante un numero speciale, grazie alla Sony Music Italia per avermi dato questa possibilità. Trans Europe Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima, indaghiamo da vicino un'altra grande storica label italiana, andiamo nei corridoi della Tempesta Records. Da una parte il nuovo disco dei Cacao Mental e dall'altra il grandissimo Pierpaolo Capovilla. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

Bill's parent. They're living.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

uscire sta. Tu che lo hai sempre saputo, che dentro ad ogni tempesta io

tutto va bene. Ho riordinato la spesa, guardando ciò che conviene. Solo davanti alla resa lascio andare l'estate in questo nuovo mattino, mentre amo questa tua assenza per rimanerti vicino.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Siamo? La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
1: il programma preferito di Giorgia Meloni.
2: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675502.
0: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, su Radio Start.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.

Jesus. Let him do it.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Radio Start presenta il singolo della settimana.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons qui su Radio Start, come dico sempre il classico lunedì che ormai ci accompagna da quasi 8 anni su Radio Start. Inizia con me alle 21 Chicco Giraldi e poi prosegue alle 22.45 con il maestro Stefano Taglietti e la sua Clocks and Clouds. Ospiti di questa sera della puntata di Father and Sons, ospite, ma va bene entrambi. È una delle band, è una delle penne, diciamo, più raffinate che sono mai uscite dalla Terra d'Albione, perché questa sera ascolteremo in pratica il distacco etereo di Paddy McLoone e dei suoi Prefab Sprout da tutto l'ambiente musicale inglese del suo periodo. Infatti, per comprendere i Prefab Sprout bisogna situarli geograficamente e culturalmente lontano dai centri nevralgici e culturali di Londra o Manchester. Paddy McLoone, insieme al fratello Martin al basso e Wendy Smith alla voce e chitarra, operava invece in un piccolo villaggio del nord-est, Witton Gilbert. Mentre il Regno Unito, nel 1982, era dominato dal synth-pop, dalla ferocia post-punk dei Fall, dalla new wave dei Cure e quant'altri, McLoone stava già scrivendo canzoni che sfidavano la fisica del pop. E già nell'esordio, seppur acerbo rispetto agli altri lavori, Swoon del 1984, già questo primo album è un oggetto misterioso. Infatti un disco di quasi jazz pop angolare, ostile nella sua complessità certe volte. Swoon è il momento però in cui la melodia britannica tenta di farsi cubista. Tecnicamente, Paddy McLoone si distingue subito per un uso non chitarristico della chitarra. Le sue progressioni evitano infatti power chords e le strutture blues, preferisce accordi e inversioni complesse che ricordano più il piano jazz che lo tipico strumming della musica indipendente inglese del periodo. Brani come Q Fanfare, che andiamo ad ascoltare appunto dal primo album, mostrano una gestione del tempo e della metrica che spiazza l'ascoltatore dell'epoca. La melodia infatti è sbilenca. I testi citano campioni di scacchi come Bobby Fischer e la voce di Wendy Smith agisce come un'ombra eterea, un raddoppio spettrale che diventerà il marchio di fabbrica della band. Swoon, come sempre non nella loro carriera, non cercava il successo commerciale. Era più una dichiarazione di intenti di un autore che considerava Paul McCartney e Stephen Sondheim come, diciamo, loro pari come scrittura. Stephen Sondheim è considerato uno dei più importanti autori del panorama del teatro musicale del XX secolo. Nello sviluppo, soprattutto nel genere del musical moderno, Sondheim è ritenuto diciamo, un elemento fondamentale. Esploreremo quindi già

primo brano, appunto Q Fanfare, tratto da Swoon, il loro primo album del 84, come il mito dei Prefab Sprout sia nato da questa solitudine creativa, un isolamento che ha permesso a McAloon di sviluppare un linguaggio armonico privo di influenze esterne, portando la Kitchenware Records, la loro storica etichetta di Newcastle, sulla mappa della critica mondiale. E quindi iniziamo, dopo il brano di apertura classico di Father and Sons, l'ordine cronologico degli eventi della band in questione, quindi stasera i Prefab Sprout di Pat DeLune, di Paddy McAloon, tratto appunto dal loro album d'esordio Swoon del 1984, e ho scelto Q Fanfare.

Se il loro esordio, Swoon, era un diamante grezzo e spigoloso, l'incontro con Thomas Dolby fu l'evento catalizzatore che trasformò i Prefab Sprout in una potenza di quello che viene denominato il sophisticated pop, un pop di altissima qualità. Dolby era già un pioniere dell'elettronica, anche se le sue produzioni, diciamo a nome suo, erano abbastanza semplici. Però vide in McAloon un genio melodico che necessitava di un filtro per diventare intelligibile al grande pubblico. E il rapporto tra Thomas Dolby e Paddy McAloon è uno dei binomi di produzione e autore più fertili del decennio. Infatti, Thomas Dolby non cercò di normalizzare Paddy McAloon, cercò solamente di dargli una scenografia degna delle sue sceneggiature. Aveva capito la potenzialità di questo scrittore e cercò di esprimerla al meglio. E infatti, il contributo di Thomas Dolby fu fondamentale nella pulizia delle frequenze. Lui introdusse inoltre un uso magistrale dei sintetizzatori, all'epoca erano i Fairlight e i PPG Wave, ma non come strumenti dominanti come all'epoca, ma come texture per esaltare proprio le chitarre acustiche e il basso gommoso del fratello Martin. Dolby, però, impose a Paddy una disciplina ferrea nella selezione dei brani, scartando centinaia di bozze per concentrarsi su una perfezione quasi cristallina. Questo evidenzia come la produzione di Dolby abbia aperto il suono della band, creando quegli spazi acustici necessari affinché anche le armonie vocali di Wendy Smith potessero fluttuare senza scontrarsi con le dissonanze di Paddy. Fu, di fatto, una rivoluzione timbrica. Il passaggio da un suono mono e compresso a una stereofonia lussuosa che avrebbe definito l'estetica di metà anni Ottanta, ponendo la band sullo stesso piano di eleganza di gruppi dell'epoca come gli Scritti Politti o anche i Blue Nile. E da questo periodo andiamo ad ascoltare When Love Breaks Down.

con Love Breaks Down siamo entrati, diciamo, in un territorio incredibile. Probabilmente io la considero proprio l'architettura di un capolavoro. Infatti, pubblicato nel 1985 e rinominato To Wills Good negli Stati Uniti per motivi legali, l'album Steve McQueen è forse il disco che tanti citano come uno dei vertici del pop colto britannico. Qui Paddy McAloon raggiunge un equilibrio miracoloso tra la sua ossessione per la melodia classica, ma anche la modernità tecnologica. Dal punto di vista armonico, l'album è una miniera d'oro. C'è un uso costante di accordi molto caratteristici che creano quella sensazione di nostalgia sospesa che caratterizza brani come Appetite o Bonnie. Se facciamo un'analisi tecnica, non si può prescindere dal brano che ascoltiamo subito dopo, Goodbye Lucille No. 1, la canzone che tutti chiamano Johnny Johnny Johnny. La struttura del ritornello è un esempio di come Paddy McAloon riesca a nascondere una complessità teorica sotto una superficie pop immediata. Le liriche poi di Paddy iniziano a esplorare l'America come un concetto mitologico, i cowboy, le motociclette, le grandi praterie, filtrato però dalla pesante nebbia del nord dell'Inghilterra, la sua patria. Wendy Smith non è più un coro, ma un elemento timbrico essenziale. Infatti la sua voce è trattata quasi come un sintetizzatore analogico, priva di vibrato, pura e diafana. Thomas Dolby, dal canto suo, crea un paesaggio sonoro dove ogni colpo di rullante e ogni arpeggio di chitarra occupa uno spazio frequenziale specifico, rendendo l'ascolto un'esperienza quasi tattile. Steve McQueen è l'album in cui Paddy McAloon dimostra che si può scrivere di amore e perdita con l'intelligenza di un romanziere e la tecnica di un compositore classico, elevando il formato tipico di una canzone di 4 minuti a un'opera d'arte duratura che sconvolge, diciamo, tutto quello che è il sistema del loro periodo in cui sono stati attivi. E quindi andiamo ad ascoltare proprio, come la chiamiamo? Johnny Johnny Johnny o Goodbye Lucille No. 1, come è scritta sull'album? L'album è Steve McQueen dell'85 dei Prefab Sprout.

Un'altra cosa da sottolineare è che Paddy McLuhan e i suoi prefab Sprout, come ho detto, non si sono mai arresi a dinamiche commerciali né come stile delle loro produzioni, tantomeno nella frenesia di pubblicare il classico album ogni anno. E infatti, dopo il grande capolavoro '85, Steve McQueen, bisogna aspettare l'88 per un nuovo album di Paddy McAloon e dei Prefab Sprout. E infatti, in questo periodo, in questi 3 anni, Paddy McAloon decide di confrontarsi direttamente con il pop di massa e tira fuori From Langley Park to Memphis, il loro album di maggior successo commerciale, ma involontario, ed è interessante capire come Paddy decide di indossare diversi stili produttivi. Infatti, l'album, sebbene l'eccelso lavoro fatto da Thomas Dolby nel disco precedente, vede l'intervento di diversi nomi, tra cui anche John Kelly. E infatti è un disco che suona, tra virgolette, costoso, lucido, sfacciatamente anni 80, ma con un sottotesto critico e malinconico. Si prenda il singolo estratto, The King of Rock and Roll. Il brano, con il suo ritornello Hot Dog Jumping Frog, divenne un successo enorme, ma in realtà è una riflessione amara sulla decadenza delle star e sulla vacuità del successo effimero. Inoltre, bisogna notare come in quest'album ci sono veramente delle collaborazioni eccellenti. Innanzitutto c'è Stevie Wonder all'armonica, in Nightingales, che andremo a ascoltare subito dopo, ma anche Pete Townshend degli Who alla chitarra in Hey Manhattan. La scrittura di Paddy inizia a farsi poi più orchestrale. I riferimenti a Broadway sono ora espliciti, e infatti il brano che ascoltiamo, Nightingales, è forse uno dei vertici della sua scrittura. Una melodia che sembra quasi scritta da Burt Bacharach, con una modulazione armonica nel finale che toglie il fiato. Infatti esiste in questo brano, ma anche proprio in quest'album, una tensione tra il Paddy McAloon, scrittore eremita, e il Paddy aspirante star. Un conflitto che rende questo disco un documento affascinante di come la genialità possa infiltrare il mainstream senza mai perdere la propria anima, nonostante l'uso massiccio di batterie elettroniche e arrangiamenti sintetici tipici dell'epoca, ma sempre con un gran gusto. E quindi da From Langley Park to Memphis dell'88 ascoltiamo Nightingales.

Come ho detto prima, tra Steve McQueen e Langley Park erano passati 3 anni, ma dopo diciamo Langley Park è stato pubblicato Protest Songs, che in realtà era stato registrato subito dopo Steve McQueen e poi accantonato per qualche anno. Per un pubblico appunto che conosce bene diciamo, i Prefab Sprout, questo disco è fondamentale perché mostra l'altra faccia di Prefab Sprout, quella scarna, rapida, loro dissero all'epoca che era una faccia democratica. Era stato registrato in sole 2 settimane e poi accantonato. E questo disco abbandona le lussureggianti produzioni di Thomas Dolby per un suono più diretto, dove dominano soprattutto la chitarra acustica e il piano. È il disco in cui Paddy McAloon si confronta con temi sociali e politici, ma sempre attraverso la lente del personale e del domestico. Tecnicamente, Protest Songs è un esercizio di sottrazione. Ci sono brani come A Life of Surprises o The World Awake che mostrano che le canzoni di McAloon funzionano anche quando private dei loro abbellimenti quasi barocchi. La voce di Paddy è anche più vicina al microfono, meno filtrata, rivelando una fragilità che nei dischi prodotti da Thomas Dolby veniva talvolta mascherata dalla perfezione formale. Questo album, Protest Songs, serve a ricordare che alla base di Prefab Sprout c'è sempre una folk band, anche se molto evoluta, capace di narrare la disoccupazione, la religione e la vita di provincia con una precisione quasi letteraria. Si può notare inoltre come la semplicità degli arrangiamenti esalti proprio la struttura ritmica di Martin McAloon e il drumming quasi jazzistico di Neil Conti, creando un'opera che funge da perfetto contrappeso alla pomposità dei successi commerciali precedenti e seguenti appunto questo disco. Quindi da Protest Songs dell'89 andiamo ad ascoltare The World Awake.

Arriviamo all'inizio degli anni 90, precisamente nel 1990. Paddy McAloon consegna alla storia il suo progetto fino a quel momento più ambizioso, Jordan The Comeback. 19 canzoni, 64 minuti di musica suddivisi in 4 suite ideali su un doppio album in vinile. Qui la produzione di Thomas Dolby ritorna ai massimi livelli, ma è proprio il materiale di Paddy che diciamo, cambia. Adesso è impregnato di un misticismo quasi trascendentale. L'album affronta temi enormi. Dio, la morte, il mito di Elvis Presley che vive, secondo lui, incognito nel deserto, Jesse James. Jordan The Comeback è l'equivalente pop di un grande romanzo postmoderno. Dal punto di vista, diciamo, stilistico e anche musicologico, la suite centrale dedicata a Elvis, sono 4 brani, è un tour de force di stili. McAloon utilizza il gospel, il doo-wop, il rockabilly e l'orchestrazione sinfonica per creare un'opera che parla della ricerca di senso nell'America dei miti. Ma in brani come We Let the Stars Go mostrano una padronanza della dinamica orchestrale che pochi altri autori pop possedevano all'epoca. L'uso dei cori e dei synth in atmosfera crea una sensazione di spazio infinito. Jordan The Comeback è l'apice dell'era classica dei Prefab Sprout, un disco che non teme di essere pretenzioso perché sorretto da una scrittura talmente solida e incredibilmente valida da risultare inattaccabile sotto ogni aspetto. L'album sfida la linearità del pop, proponendo un'esperienza di ascolto immersiva che richiede tempo e dedizioni, prefigurando poi la successiva ritirata di Paddy McAloon verso forme musicali ancora più isolate e personali. E quindi da questa enorme produzione Jordan The Comeback del 1990 ascoltiamo We Let The Stars Go.

Avevo anticipato nel precedente intervento che, diciamo, Jordan The Comeback segna l'ultimo album del periodo classico come band, dopo un periodo appunto in cui anche se non hanno ricercato il successo commerciale, comunque era una band che si esibiva dal vivo, faceva dischi e quant'altro. Dopo Jordan The Comeback nel 90, c'è un silenzio di 7 anni e infatti i Prefab Sprout tornano solo nel 1997 con Andromeda Heights. La band è ormai ridotta solamente a un trio, Paddy, il fratello Martin e Wendy. E Paddy si è rintanato nel suo studio casalingo, soprannominato proprio Andromeda Heights. E questo album segna un passaggio tecnologico fondamentale nella loro carriera. Macaloon abbraccia completamente le nuove possibilità della registrazione digitale ad altissima fedeltà e infatti il suono è estremamente morbido, privo di spigoli, quasi celestiale. Il tema dell'album è l'amore come forza cosmica, una celebrazione del quotidiano elevato all'evento stellare. Tecnicamente, poi, Paddy esplora l'uso di sintetizzatori digitali puri, che ricreano sezioni d'archi e ottoni con una precisione quasi inquietante. A prima vista, Andromeda Heights può apparire inizialmente un album leggero o eccessivamente levigato, ma bisogna ascoltarlo facendo un'analisi più profonda, dove rivela strutture armoniche di un'estrema complessità. Ci sono brani come Electric Guitars, un omaggio ai Beatles e la gioia di suonare, oppure la title track che andiamo ad ascoltare, che sono lezioni di scrittura melodica classica. Questo album, questo momento, il 1997, è la transizione di McAloon verso una produzione sempre più solitaria, interiore, anche interna, dove il suo studio di registrazione diventa lo strumento principale e la band reale inizia a svanire in favore di un'entità puramente cerebrale. E quindi l'inizio, che è chiaramente è iniziato già prima, in quei 7 anni di silenzio, della fase eremitica di Paddy McAloon, ossessionato dalla perfezione del suono puro. E andiamo a ascoltare proprio la title track dell'album Andromeda Heights del 1997.

Dopo Andromeda Heights passano altri 4 anni, si scavalca il millennio, andiamo al 2001, quando i Prefab Sprout pubblicano quello che molti considerano il loro album più atipico, The Gunmen and the Other Stories. Paddy McLoone, infatti, mette insieme canzoni scritte originariamente per altri come Cher o Jimmy Nail e le reinterpreta con una produzione molto curata da Tony Visconti, celebre produttore americano ma anche celebre produttore di David Bowie. L'album ha un sapore dichiaratamente western, per la più precisione lo stile americana, ma visto però attraverso la lente distorta di un autore che non ha mai vissuto in quei luoghi. Ed infatti è interessante notare come Paddy McLoone adatti il suo linguaggio ai canoni della musica country e del pop americano classico degli anni 60, uno stile alla Jimmy Webb. Visconti, al canto suo, pulisce il suono, ridando spazio a strumenti reali e batterie acustiche, allontanandosi dalle texture digitali sintetiche molto eteree di Andromeda Heights. Brani come Cowboy Dreams, che andiamo ad ascoltare, o Blue Roses, sono capolavori di artigianato pop, canzoni costruite per durare, con strutture strofa, ritornello, ponte, manualistiche, ma mai banali. Questo album, The Gunmen and the Other Stories del 2001, rappresenta l'omaggio definitivo di Paddy McAloon ai grandi autori del passato, una sorta di esercizio di stile, che dimostra come egli possa governare qualsiasi genere mantenendo la sua inconfondibile impronta melodica. Nonostante questa maschera da pistolero quasi, la voce di Paddy resta quella di un sognatore britannico che cerca però la redenzione in un'America immaginaria che non ha mai vissuto, fatta di canzoni perfette. Quindi andiamo ad ascoltare proprio da The Gunmen and the Stories del 2001, Cowboy Dreams.

Casomai non fosse stata sufficiente già l'intenzione di ritirarsi a una vita quasi da eremita di Paddy McAloon, nonostante però poi questo esperimento americano con Tony Visconti, il 2003 segna il momento più drammatico e artisticamente rivoluzionario nella vita di Paddy McAloon. Infatti lui iniziò ad essere afflitto da gravissimi problemi alla vista. Per una questione congenita ebbe a distanza di poco tempo il distacco della retina ad entrambi agli occhi, che lo hanno reso cieco per un lungo periodo, fino a un'operazione, ma è stata una cosa abbastanza difficile. Ma parallelamente ha avuto dei problemi all'udito, il classico tinnitus. Pertanto Paddy in questo momento si trovava impossibilitato a scrivere musica nel modo tradizionale. La risposta a questa enorme crisi fisica, ma ovviamente anche mentale, perché non può non incidere, essere ciechi e quasi sordi allo stesso momento, la risposta di Paddy McAloon è I Troll the Megahertz, originalmente pubblicato come album solista, ma poi rieditato sotto il nome Prefab Sprout. È un'opera monumentale di musica orchestrale contemporanea unita allo spoken word. Infatti, il disco è costruito attorno a dei frammenti di trasmissioni radiofoniche che Paddy ascoltava ossessivamente durante la sua convalescenza. Non poteva fare altro, aveva una radio capace di captare le onde di mezzo mondo ed era attaccato a questa radio dalla quale ascoltava di tutto. La title track che andiamo ad ascoltare, c'è un motivo, è una suite di 22 minuti che vede una voce femminile recitare un testo poetico e frammentato su una base orchestrale sontuosa che richiama Debussy, Ravel, il jazz cinematografico di Miles Davis. Questo album è il punto di rottura definitivo con il formato pop. Non ci sono ritornelli.

è stata una scelta che ci ho pensato su, però ho preferito proprio da questo album ascoltare proprio la suite I Trolled Megahertz. Cioè io sono andato in giro sui Megahertz, già questo è bellissimo, perché anche se insomma 22 minuti insomma non è una durata tipica di Father and Sons, in più stiamo parlando di un autore che era noto per le sue canzoni da 4 minuti, però qui è un momento in cui con tutte le difficoltà fisiche del caso, Paddy McAloon si è liberato di tanti ostacoli volendo, e quindi la composizione, secondo me, non poteva essere non presentata se parliamo in una puntata sui Prefab Sprouts, principalmente su Paddy McAloon. Quindi non vi ammorbo più con la mia voce per 22 minuti, perché invece ci penserà I Troll the Megahertz.

0: Still, my eyes are fixed upon the place I last saw you, your signal urgent but breaking, before you became cotton in a blizzard, a plane coming down behind enemy lines.
1: Dopo i troll di Megahertz, gli ultimi capitoli della storia del prefab Sprout sono legati al recupero dell'immenso archivio di demo accumulati da Paddy McAloon nei decenni. Let's Change the World with Music del 2009, infatti, era originariamente destinato a essere il seguito di Jordan the Comeback, un concept album sulla natura spirituale della musica. Pubblicato nella sua forma demo quasi interamente suonata da Paddy, l'album rivela però, nella sua nudità, il genio di McAloon. Durante un'intervista del settembre 2009, Paddy McAloon spiegò che nel 1993, durante un incontro con la Sony, presentò un nastro con circa 14 canzoni come seguito del lungo Jordan the Comeback. A quanto pare, c'erano però troppe persone nella stanza e l'incontro non fu facile, non andò bene. Sebbene il responsabile della Sony chiese di ridurre la durata del disco a una lunghezza più gestibile, ci fu un malinteso e McAloon credette che la Sony invece volesse che espandesse solo una o delle sue due idee piuttosto che semplicemente tagliare una o due delle canzoni dell'album. Quindi si allontanò per un anno e mezzo e sviluppò una delle canzoni di 3 minuti in un brano musicale di 30 canzoni. Alla fine si rese conto però che non era questo ciò che la Sony voleva, ma a quel punto era troppo tardi. L'album però era stato scritto ed eseguito e prodotto da McAloon nel suo Andromeda Heights Studio, nella contea di Durham, intorno al 1993. In seguito poi è stato mixato in Scozia dal suo ingegnere di lunga data Callum Malcolm, scusate, e nessuno degli altri membri della band appare, sebbene per rispetto Paddy McAloon abbia dedicato l'album a loro, e quindi esce nel 2009, però in realtà sono registrazioni del 1993. Andiamo ad ascoltare proprio Let There Be Music.

Stiamo piano piano arrivando alla fine della puntata su Paddy McAloon e sui Prefab Sprout, però arriviamo sicuramente all'ultima produzione ad oggi, che è del 2013, Crimson Red. Crimson Red conferma che anche in totale isolamento e con mezzi tecnologici quasi domestici, anche se il suo studio insomma era sicuramente professionale, Paddy McAloon resta uno dei più grandi autori pop viventi. Dal punto di vista tecnico, quest'album, come il precedente che erano dei nastri raccolti, mostrano il trionfo del songwriting puro sulla produzione. In Crimson Red ci sono dei brani come The Best Jewel Thief in the World, che andiamo a ascoltare, che suonano come classici istantanei. Paddy suona ogni strumento, programma ogni drum machine, crea ogni armonia vocale, ed è affascinante notare come la limitazione tecnologica, l'uso di campionamenti e suoni domestici, venga superata dalla forza delle idee armoniche. Paddy è già da tempo che non ha più bisogno di Thomas Dolby o di Tony Visconti. La sua visione è così chiara che traspare anche attraverso un synth economico. E questa, appunto, è l'ultima fase, una fase artigianale di Paddy McAloon, l'ultima, un uomo che vive circondato da scatole di nastri contenenti centinaia di canzoni mai pubblicati, trasformando la sua vita in un archivio vivente della perfezione melodica di stampo britannico. E quindi dall'ultimo album ad oggi pubblicato da Paddy McAloon come Prefab Sprout, ovvero sia Crimson Red, andiamo ad ascoltare The Best Jewel Thief in the World.

Bene, questa volta siamo dunque giunti realmente in chiusura di questa puntata di Father and Sons. A seguire, come ho già detto in apertura, c'è il maestro Taglietti con la sua Clocks and Clouds, e quindi non c'è bisogno di staccarsi dalle frequenze digitali di Radio Start. Facciamo un po', come sempre, un cappello di chiusura, cercando di fare un percorso sintetico e analitico sui prefab sprout di Paddy McAloon. Ma qual è il vero lascito di Paddy McAloon? Lui rappresenta, a mio avviso, la figura del compositore totale prestato al pop. Ha elevato un genere spesso considerato effimero a forma di arte molto colta, capace di dialogare con la letteratura, la teologia e la musica classica. La sua influenza è visibile in artisti contemporanei che cercano la sofisticazione melodica oltre il rumore bianco del mercato. Inoltre, la sua filosofia dell'isolamento ha dimostrato che la grande arte non necessita di scene, trend o centri geografici, ma di una dedizione assoluta alla struttura e alla bellezza. Paddy McAloon ci insegna che il pop può essere un veicolo per esplorare le domande più profonde dell'esistenza, senza però perdere il peso o il senso della meraviglia. In un mondo di musica easy, campionata, di algoritmi, la scrittura di Prefab Sprout resta un baluardo di umanità, artigianato e intelligenza. Molti hanno detto che Paddy è il Mozart del pop britannico, un genio che ha vissuto per la nota perfetta, lasciandoci un catalogo che continuerà ad essere studiato e ammirato finché esisterà qualcuno capace di apprezzare la rifrazione della luce attraverso una melodia impeccabile. Sarebbero stati tantissimi i brani per chiudere la puntata di Father and Sons questa sera che non sono stati ascoltati, anche se abbiamo ascoltato sicuramente molti dei classici, ma non si poteva farne a meno. Io ne ho scelto uno a cui sono molto legato e spero di aver centrato. Il brano in questione è Bonnie, chiude questa puntata dedicata a Paddy McAloon e ai suoi Prefab Sprout. Father and Sons tornano lunedì prossimo. Buon proseguimento di ascolti su Radio Start.

0: Ciao Stefano, un saluto a tutti gli ascoltatori da Francesco Antonioni. È un traguardo meraviglioso, 400 puntate. Ne dovete essere tutti orgogliosi, perché una radio è una comunità, e se siete potuti arrivare a 400 puntate vuol dire davvero che l'entusiasmo, la passione, la convinzione, l'apertura di idee di Stefano Taglietti è riuscita a convogliare attorno a questa trasmissione una comunità, una serie di persone, un gruppo di persone, magari eterogenee, magari distanti, che però si ritrovano in questa idea dell'ascolto condiviso e della apertura delle orecchie a tutto ciò che l'invenzione, la novità musicale selezionata da Stefano Taglietti riesce a portare nelle vostre case, nelle vostre cuffie, nelle vostre macchine. Adesso non so dove le ascoltate. La radio cambia il modo di far radio, cambia il modo di rapportarsi alla musica, al suono, all'invenzione contemporanea. Quello che non cambia invece e che è sempre costante è l'entusiasmo e la passione di chi queste cose le fa. Un saluto a tutti e, altre 400, altre 800 puntate. Vi ascolto, ciao.
1: Ringrazio davvero di cuore Francesco Antonioni, da sempre amico della nostra radio e di questa trasmissione. Una volta è venuto anche a trovarci e ha partecipato anche... abbiamo insieme trasmesso una puntata, e presente anche come compositore, ovviamente, oltre che noto programmista a Rai Radio 3. Quindi siamo particolarmente orgogliosi e procediamo, quindi ringraziamo davvero per questo augurio, e quindi procediamo con l'ascolto della puntata numero 400. Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti alla puntata numero 400 di Clocks and Clouds. Al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giraldi. Beh, è con una certa soddisfazione che davvero oggi inauguriamo la puntata numero 400. Sono passati diversi anni e appunto tante ore di trasmissione, tante ore di musica, e in questo tempo abbiamo fatto veramente un giro, una programmazione che ci ha reso una delle radio web più attive italiane, ma anche internazionalmente parlando, e soprattutto questa trasmissione che non ha mai smesso di proporre intrecci culturali contemporanei. Abbiamo trasmesso musica per la prima volta di alcuni autori giovanissimi, abbiamo proposto libri, abbiamo proposto concerti, abbiamo proposto davvero delle sequenze musicali, delle programmazioni vertiginosamente differenti. Ma era proprio una filosofia di questa trasmissione di intrecciare, coniugare pensieri e filosofie apparentemente molto lontani, ma che invece fanno parte dell'ossatura e della struttura mentale, ma anche davvero del processo di sviluppo della conoscenza del mondo variegato e davvero, come dico sempre in questa trasmissione, imprendibile della musica e della cultura contemporanea. Bene, dopo questo inizio, ma non troppo cerimonioso, andiamo ad ascoltarci il primo pezzo di questa trasmissione numero 400. Negli annunci è stato detto che abbiamo programmato Bruno Maderna, 1920-1973. Il giardino religioso è un pezzo scritto nel 1972, quindi una delle ultime composizioni di Bruno Maderna, un padre della musica contemporanea internazionale, Questo è un pezzo commissionato, fu un pezzo commissionato da From Music Foundation e la prima esecuzione si tenne nel 1972, quindi lo stesso anno della composizione, nel celebre festival di Tanglewood negli Stati Uniti, diretta proprio dallo stesso Maderna. L'organico è un po' strano, diciamo, intanto la durata è di circa 17 minuti, nella scrittura maderniana ci sono gli intrecci, c'è la concertazione, c'è la solida scrittura e c'è anche però l'alea controllato, quindi ci sono delle combinazioni che gli stessi interpreti, lo stesso direttore, diciamo combina e struttura. Dicevo, l'organico è particolare perché è composto da due trombe e due corni, percussione e tastiere, ci sono timpani, percussioni assortite, quindi, e però ci sono due marimbe, celesta e due pianoforti, poi ci sono gli archi e due arpe. Dunque la metafora del giardino religioso evoca un luogo ideale, il giardino, cui suoni i musicisti e le sezioni orchestrali consistono in una rete di relazioni flessibili, quasi organiche. E vi accorgerete che il pezzo ha un tipo di lirismo tipico maderniano, straordinario, di grande bellezza, e questo pezzo infatti rilancia un lirismo che appartiene sì a Maderna, ma appartiene anche a quei compositori che, nonostante la ricerca timbrica, nonostante la ricerca, diciamo, formale, ma anche del suono stesso globale della composizione, non rinuncia, e questo non è un passaggio o una tendenza passatista, ma non rinuncia alla, come dire, a un certo lirismo. È un lirismo di tipo contemporaneo, ovviamente, e quindi ascoltiamoci questa composizione straordinaria. Qui noi avremo l'orchestra da camera della Netherlands Radio Camera Orchestra, diretta da Hans Zender, e questa è una registrazione del novembre del 1989, una registrazione dal vivo di un pezzo davvero straordinario di Bruno Maderna. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Bruno Maderna il Giardino religioso, composizione del 1972, qui eseguita dal Netherlands Radio Camera Orchestra, diretta da Hans Zander. Bene, adesso ascolteremo con i nostri salti culturali, ma non troppo,

Ascolteremo un compositore che è della generazione del 1965, Alvanoto, con questa, diciamo, composizione. In realtà è un film sonoro che si chiama Hybrid Session ed è dunque Alvanoto, per chi non lo sapesse, è lo pseudonimo di Karsten Nicolai ed è uno dei più influenti artisti elettronici tedeschi, anche artisti visivi e compositori elettronici della sua generazione. E, è nato a Karl Marx-Stadt nel 1965, è considerato una figura centrale d'avanguardia e della sound art a livello mondiale. Il suo lavoro unisce la scienza, l'architettura del computer, la musica, trasformando codici e sistemi, algoritmi matematici, dati e frequenze acustiche in suoni e installazioni visive. Ha collaborato a lungo anche con Ryuichi Sakamoto, ma anche con Ryoji Ikeda, un altro artista che ha focalizzato la sua attenzione sul suono generato dal computer in maniera scientifica. Ha fatto colonne sonore, album, eccetera, eccetera. Dunque, dico eccetera perché c'è molto da dire su questo Hybrid Session, che è un film sperimentale, un audiovisivo di Alvanoto, ed c'è un'inquadratura che si concentra su dei macchinari specifici come il sintetizzatore IEM Sinti di tipo A e con un display stereo e praticamente riesce a rilevare delle particelle cosmiche e sono praticamente ogni suono crea in realtà un effetto visivo. Adesso noi sentiremo la musica, comunque sempre molto, molto bella, molto interessante. La durata è di 30 minuti, ma è davvero un viaggio molto affascinante, anche se non è visivamente possibile percepirla dalla radio, ma è comunque Alvanoto ci ha abituato a queste commistioni molto importanti, interessanti anche con l'esperienza, con le improvvisazioni e con le strutture compositive di Ryuichi Sakamoto. Comunque, in questo Hybrid Session davvero c'è una bellissima ricerca e una costruzione, una sovrapposizione timbrica, è sempre molto interessante. Quindi buon ascolto con questo viaggio con Alvanoto, con Hybrid Session. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Alva Noto, Hybrid Session, un film, un audiofilm, in questo caso un audio, di un film sperimentale molto interessante, appunto molto bello, di Alva Noto, con dei sistemi, ho spiegato all'inizio, con dei sistemi di sintesi del suono. Il compositore, artista visivo Alva Noto, riesce a creare degli effetti visivi generati direttamente dal suono. Quindi questa metacomposizione che fa parte degli artisti della generazione, della nostra generazione, è sempre più pregnante rispetto all'idea di composizione e questo genera delle opere, delle sovrapposizioni ultrasonore molto importanti. Ecco, cioè i compositori si muovono sempre di più nelle direzioni che sono artisticamente comprese nell'attività appunto dell'organizzazione del suono, ma non solo, anche delle immagini, anche dello spazio e anche della visione di tipo filmica, anche di tipo liquido, no? Perché il suono genera il suono, che ha una variabilità, genera anche delle immagini sempre nuove e sempre così mobili rispetto proprio anche all'idea di visione. Bene. Passeremo ora all'ascolto di una cosa ancora diversa da quello che abbiamo ascoltato. Quindi abbiamo ascoltato Maderna, Alva Noto, adesso ascolteremo Miles Davis. Questo è un tipico passaggio, scusate, un tipico passaggio di Clocks and Clouds, un tipico ponte culturale. Sanctuary, noi ascolteremo dal leggendario disco Bitches Brew, è una traccia che dura 10 minuti circa ed è un pezzo di Wayne Shorter. Il compositore di questo pezzo è Wayne Shorter. All'interno Benny Maupin alla percussioni, John McLaughlin alla chitarra, Chick Corea e Joe Zawinul alle tastiere, al piano elettrico, Dave Holland al contrabbasso e poi altri musicisti, ma insomma, questo è un disco storico, un disco leggendario, ed è una delle operazioni più importanti del secondo Novecento, perché ha veramente dettato una strada incredibile, una svolta elettrica, quella dei Peaches Blue del 1969 di Miles Davis, che ha dato veramente una scossa alla musica e a questo sincretismo incredibile. E questo pezzo, tra l'altro, Sanctuary, faceva parte di per lungo tempo, di una base proprio per i concerti dal vivo del grande gruppo elettrico di Miles Davis. Ricordiamo, qui abbiamo in particolare in questa session Miles Davis alla tromba, Wayne Shorter, compositore di Sanctuary, Chick Corea al pianoforte elettrico, canale destro, perché si può distinguere durante l'ascolto, poi c'è Joe Zawinul al pianoforte elettrico, canale sinistro. Quindi quando ascolterete questo pezzo potrete identificare i pianisti dal canale destro o sinistro: Dave Holland al contrabbasso, Jack DeJohnette alla batteria, Don Alias alle congas, Juma Santos al shaker e congas. Pezzo davvero straordinario, ma tutto il disco è con un'improvvisazione di livello altissimo. Abbiamo appunto Sanctuary di questo meraviglioso lavoro che è Bitches Brew. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Miles Davis Sanctuary, una delle tracce più importanti composte da Wayne Shorter, il tema del disco, una delle più importanti opere del secondo Novecento, firmate da Miles Davis, che è Beaches Brew. Questo registrato nel 1969 e pubblicato album doppio nel 1970 con un organico stratosferico. Bene, adesso invece parleremo di un'altra e l'ultima composizione, è quella di Unzug Chin, un concerto per orchestra scritto nel 2019. E dal titolo Spira, è un pezzo molto molto bello, e è un pezzo anche molto complesso, dura all'incirca 18 minuti questa composizione ed è come ogni concerto per orchestra, mette in luce le abilità solistiche di diverse sezioni della compagine. In un organico che prevede tre flauti, tre oboi, quattro clarinetti, anche il piccolo in mi bemolle, ma anche tre fagotti con controfagotto. Ci sono sei trombe, quattro corni, due tromboni bassi e una tuba, pianoforte e poi una ricca sezione di percussioni. Tra l'altro, in questa composizione, le percussioni, soprattutto i due vibrafoni che inizialmente raccolgono, diciamo, una parte tematica molto, molto delicata, molto sottile, con delle note lunghe suonate con l'archetto, ed è una sorta di spira, praticamente una germinazione e una propagazione di armonici che partono dall'inizio quasi in modo silenzioso e vanno a contaminare, diciamo così, una sorta di avvolgimento continuo, tutta la parte a polarizzare, tutta la parte delle sezioni orchestrali. È una sorta di flusso temporale ed è un pezzo costruito formalmente in questo modo, quindi come una spira, come una geometria sonora che evoca l'immagine, una struttura che si espande continuamente. Ecco, questa in sintesi l'idea di questo pezzo di Unzug Chin, ormai celebre compositrice, programmata in tutto il mondo, e ci sono dei pezzi davvero miracolosi di questa compositrice. Soprattutto un concerto doppio che io trovo davvero straordinario, che abbiamo programmato qui in radio, per la pulsazione ritmica incessante dall'inizio alla fine. È un concerto per pianoforte e percussioni, un doppio concerto e orchestra, davvero in una incessante costruzione continua. E questo fa parte un po' del linguaggio della compositrice sudcoreana Aung San Suu Kyi. Lo stesso Spira è un principio simile, ma parte da una sorta di processo di accumulazione, come direbbe Sciarrino, ed è una costruzione continua, ma anche di solidità non solo formale e costruttiva, compositiva, ma anche bella, cioè perché un principio compositivo geometrico di per sé non è scontato che dia un risultato esteticamente no? Bello. Quindi qui siamo di fronte a un pezzo bello e costruito formalmente in maniera molto solida. Quindi buon ascolto con questi 17 circa minuti, ma davvero un pezzo che va a chiudere questa puntata molto questa puntata variegata, come è tipico dei Clocks and Clubs. Quindi andiamo ad ascoltarci Spira di Unzug Chin con l'Esprit Orchestra diretta da Alex Pauk. Buon ascolto.

In chiusura di questa quattrocentesima puntata avete ascoltato di Unsuk Chin Spira, una composizione per orchestra, infatti si chiama Concerto per Orchestra del 2019 nell'esecuzione della Esprit Orchestra diretta da Alex Pauk. Bene, noi chiudiamo qui questa puntata che non è particolarmente celebrativa, ma insomma è un punto d'arrivo perché 400 puntate, 400 podcast è un patrimonio perché dentro ci sono interviste, ci sono ascolti davvero da ogni parte d'Europa, del mondo e tanti compositori italiani hanno parlato qui in radio e ci ha fatto piacere perché abbiamo, io parlo ovviamente non da giornalista, non da programmista radiofonico, ma da compositore a compositore, quindi le domande che ho fatto facevano parte delle curiosità che un autore, un musicista chiede a un altro musicista, molto semplicemente. E ne è venuto fuori veramente un pacchetto di questi 400 episodi di musica contemporanea, musica e cultura contemporanea. Bene, abbiamo ascoltato nell'ordine Bruno Materna, Giardino Religioso, pezzo straordinario del 1972, uno degli ultimi pezzi magici di Bruno Materna, uno degli ultimi pezzi che ha scritto in vita. Poi abbiamo ascoltato Alvanoto, Hybrid Session con questo esperimento visivo che però si è tramutato in una composizione che noi abbiamo ascoltato in questa radio. E poi Sanctuary di Miles Davis, che fa parte di questo capolavoro che è Beach's Brew, e infine abbiamo ascoltato Spira di Unsuk Chin, quindi un bel viaggio, una bella passeggiata in questo mondo meraviglioso della musica contemporanea. Noi ci risentiamo come ogni lunedì alle 22:45, sempre su Radio Start, www.radiostart.it. Potrete ascoltare tutte le 400 puntate che sono caricate sul sito della nostra radio, sono podcast scaricabili all'infinito e quindi tutto questo lavoro è presente ed è vivo come la nostra radio che trasmette 24 ore su 24 musica da tutto il mondo e di ogni genere, davvero, dal jazz al blues, al rock sperimentale, alla techno, e a tutte le novità, davvero, in ogni campo della musica. Buonanotte a tutte e a tutti da parte di Chicco Giraldi, che cura la regia, e da Stefano Taglietti, che vi parla qui al microfono. Buonanotte e a presto. Ciao.

Globster presenta File Under, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.